Paul so ba so mon hwe mi hwe mi se dia mi hwe Kristo so e hwe anono e bia so fu bi